Le bol pas tornarei a Santo Baliero, mai che la pleggio del matì arreste pas lo pellegrì, mai che la pleggio del matì arreste pas lo pellegrì, cado giù torna a fare in fiero en fides fisare l'infer, da che lo passo rebusiero, un tan l'estiu come l'iver.

tardiero, lapido che m'aura mancat, arrucat in la ciminiero, cado ser un pau mai plegat, lu sul nun de santo baliero, farà l'usimun el negat, a mai se lu diable vol pas, crevarei a santo baliero. Mai che la pleggio del mattino

0: Lego palà, metteixo l'embo que sa mamma. Amma i amaga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papà è prego palà, metteixo l'embo che sa mamma. Amma i amaga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.